pambanya kami. Angola, Angola, ipusa, a minha casa matar, me guarda pambanya kami. Angola, Angola,